più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sono le 3 in punto.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: la tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: E adesso che farò? Non so che dire. È un freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna. Non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario.

0: la più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.
1: Baby, tu sei bella quando ridi, Habibi, Habibi.

0: sono le 5 in punto.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione.

più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Radio Skylab.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Gli indimenticabili, un tuffo nel passato.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Il mattiniere su Radio Skylab.
3: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Gli indimenticabili, i brani intramontabili di Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: nazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7:04.
2: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti,
3: più la senti,
2: più ti piace,
3: più ti piace.
4: Scatman's World.

0: I want to welcome you to Scatman's World.
1: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: sì, vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te va da magnà, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiamo Daniela.
1: Vabbè, pure questa buona quella.
0: La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

Lecant SRL trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Radio.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News. News.
5: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce, Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. La cronaca: nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente avvenuto, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima si stavano recando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail e ha perso il controllo. La politica: affluenza alle urne in calo per i ballottaggi, alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno, il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Il tennis in chiusura ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e campagna.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sognando.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport. In via Vittorio Emanuele III, 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
3: Sono le 8 in punto.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Baby, quanto sei toxic.
0: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Sky. 50 anni di grandi successi.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

male quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole.
1: La musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: forza, esplode!
1: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
2: Il disco lancio della settimana.
3: Baby, quanto

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347-592-1191 347-66-33-414 Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9 in punto.
2: Radio Skylab.
3: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet, diabete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 12 giugno. Solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: te.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Punto di contatto.
3: Skylab EOS.
4: Ben trovati con l'informazione dalla Puglia, in studio Paolo Franza. Estorsioni, agguati e sim introdotte in carcere con un bacio blitz dell'antimafia tra Palo e Lecce, 4 arresti, 3 persone sono finite in carcere, una ai domiciliari. L'inchiesta ha fatto luce sul tentato omicidio e danni di un imprenditore di Palo del Colle, vittima di estorsione da parte di un solidale del clan Strisciuglio. Braccianti costretti a turni massacranti a dormire in un casolare di fortuna, arrestato caporale del Brindisino. Per riscaldarsi all'interno del casolare rurale, i lavoratori erano costretti a bruciare la spazzatura in un caminetto, respirando così fumi pericolosi. Inoltre dormivano su materassi sporchi, trovati nelle campagne vicine. Puglia, non c'è allarme per baby gang, il procuratore Plotino, i ragazzi si sentono intoccabili, il capo della procura minorile di Bari dice: sono gruppi di ragazzi a formazione variabile, non sempre gli stessi, che si aggregano e si sciolgono con facilità, non esiste una vera organizzazione. Bari Calcio, l'intervento di Grassani scatena le polemiche social. Ecco l'ultima onta, i tifosi provocatore. Unanimi pareri dopo le parole del legale, il Bari è prigioniero dei De Laurentiis, mettiamoci una pietra sopra. Nodo stadio e caso Iacovone, cominciano i giorni di fuoco per il Bari, il sindaco attende ancora De Laurentiis, in una settimana il quadro dovrà necessariamente essere più chiaro, onde non pregiudicare irrimediabilmente la partecipazione alla prossima stagione sportiva. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
3: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi.

0: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Punto di contatto. Skylab EOS.
2: Bentornati e bentornati dalla redazione, da Antonio Santamato in studio per questa edizione del notiziario locale. Marco Galiano ha accolto con soddisfazione l'esito delle elezioni comunali di Trani, dove il vantaggio accumulato nelle fasi finali dello scrutinio gli ha consentito di prevalere sul candidato sostenuto dal centrodestra, Angelo Guariello. Nel commentare il risultato ha ringraziato le persone che lo hanno sostenuto durante il percorso elettorale e ha rivolto un pensiero alla città di ricomporre le divisioni emerse durante la campagna. Il neoeletto ha spiegato che si aspettava una competizione molto equilibrata considerando il dato del primo turno e ha evidenziato come la propria coalizione sia riuscita a mobilitare nuovamente i propri sostenitori. Ha inoltre riconosciuto la solidità del consenso del centrodestra sul territorio. Tra le priorità della futura amministrazione, Galiano ha indicato interventi riguardanti la villa comunale, il sistema scolastico e il dialogo con i cittadini. Infine, ha espresso emozione per il traguardo raggiunto, ricordando il lungo legame personale con Trani e definendosi felice per la fiducia ricevuta dagli elettori e dalle elettrici. Un imprenditore agricolo nel Brindisino è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di caporalato al termine di un'indagine avviata dai carabinieri. Le investigazioni, partite dalla denuncia di un lavoratore, hanno fatto emergere presunte condizioni di grave sfruttamento, braccianti impiegati per oltre 10 ore al giorno con compensi molto inferiori a quelli previsti dai contratti nazionali. Secondo gli inquirenti, ai lavoratori venivano inoltre trattenuti 5 euro al giorno per un alloggio in condizioni igienico-sanitarie precarie, privo di servizi essenziali. I braccianti, impiegati senza regolare contratto e senza le necessarie tutele, vivevano in un casolare sequestrato insieme al mezzo utilizzato per il trasporto. All'indagato sono state contestate anche sanzioni e ammende per circa 20.000 euro. A oltre due mesi dalla scomparsa di Mino Racanati, la famiglia continua a chiedere attenzione e sostegno da parte delle istituzioni. La moglie, Vanessa De Marco, ha incontrato insieme il sindaco di Bisceglie, Angelo Antonio Angarano, e la prefetta di Campobasso, Michela Lattarulo, per fare il punto sulle ricerche ancora senza esito. Durante l'incontro sono stati forniti aggiornamenti sulle attività svolte e confermato l'impegno a proseguire le operazioni. Il sindaco ha ribadito la vicinanza della comunità bicegliese alla famiglia, assicurando che la vicenda non verrà dimenticata. Sabato 13 giugno alle ore 15.30 nel salone degli stemmi del palazzo Arcivescovile di Matera si terrà l'incontro Custodire voci e volti umani, dedicato al rapporto tra giornalismo e intelligenza artificiale. L'iniziativa, promossa da Uxi Basilicata e Puglia con altri enti ecclesiali e professionali, prende il punto sull'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, incentrata sulle implicazioni etiche dell'intelligenza artificiale. Durante il convegno si discuterà del ruolo dell'informazione nell'era digitale tra deontologia, empatia e servizio, previsti gli interventi di rappresentanti della Chiesa e del mondo del giornalismo, con approfondimenti sulle sfide etiche e sugli strumenti del giornalismo costruttivo. Era l'ultima notizia dalla redazione, da Antonio Santamato un cordiale saluto.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Skylab, grandi emozioni.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 12 e 1.

0: Lecant SRL. Trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
3: Punto di contatto Skylab EOS.
4: Buongiorno dalla redazione. Israele chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è presa un filo, Trump cerca di frenare Israele e Iran. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia. Oggi al Senato intanto i ministri agli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Sulla crisi in Medio Oriente Tajani ha spiegato che la situazione viene monitorata minuto per minuto. Poi un passaggio sul rischio della chiusura dello stretto di Bab el Mandeb. Siamo davanti a un nuovo aggravarsi della crisi globale, ha detto. A due settimane dal primo turno delle amministrative si sono tenuti i ballottaggi nei comuni delle regioni a statuto ordinario e si sono recati alle urne anche cittadini della Sardegna. Nei capoluoghi di provincia la sfida tra le coalizioni è finita 3-3. A Macerata, Lecco e Arezzo si è imposto il centrodestra, mentre il centrosinistra ha vinto Chieti, Trani e Agrigento. La polizia di Napoli ha fermato un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile. Il ragazzo ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata. Il tennis, lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon, vede 4 tornei tra maschile e femminile. Occhi puntati al Queens, dove c'è il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams, impegnata in doppio insieme alla canadese Mbocco. A Stoccarda invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo 3 anni di assenza. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.
6: Vedi quanto fa.

0: nuovo questa piazza esplode.
1: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
3: I grandi successi del passato,
4: i grandi successi del passato
3: diventano
4: novità di oggi.
3: Radio Skyland, troppo bella.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13:01.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Buongiorno dalla redazione. Israele chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è presa un filo, Trump cerca di frenare Israele e Iran. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia. Oggi al Senato intanto i ministri agli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Sulla crisi in Medio Oriente Tajani ha spiegato che la situazione viene monitorata minuto per minuto. Poi un passaggio sul rischio della chiusura dello stretto di Bab el Mandeb. Siamo davanti a un nuovo aggravarsi della crisi globale, ha detto. A due settimane dal primo turno delle amministrative si sono tenuti i ballottaggi nei comuni delle regioni a statuto ordinario e si sono recati alle urne anche cittadini della Sardegna. Nei capoluoghi di provincia la sfida tra le coalizioni è finita 3-3. A Macerata, Lecco e Arezzo si è imposto il centrodestra, mentre il centrosinistra ha vinto Chieti, Trani e Agrigento. La polizia di Napoli ha fermato un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile. Il ragazzo ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata. Il tennis, lungo mese l'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. Occhi puntati al Queens, dove c'è il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams, impegnata in doppio insieme alla canadese Mbokou. A Stoccarda invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo 3 anni di assenza. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
6: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 in punto.

vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com, telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. Disco Music, grandi classici. Disco Music, grandi classici. L'After Hour di Radio Skylab.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
3: Mio fratello era forte.

giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Punto di contatto
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione dalla Puglia, in studio Paolo Franza. Estorsioni, agguati e sim introdotte in carcere con un bacio blitz dell'antimafia tra Palo e Lecce, 4 arresti, 3 persone sono finite in carcere, una ai domiciliari. L'inchiesta ha fatto luce sul tentato omicidio e danni di un imprenditore di Palo del Colle, vittima di estorsione da parte di un solidale del clan Strisciuglio. Braccianti costretti a turni massacranti a dormire in un casolare di fortuna, arrestato caporale del Brindisino. Per riscaldarsi all'interno del casolare rurale, i lavoratori erano costretti a bruciare la spazzatura in un caminetto, respirando così fumi pericolosi. Inoltre dormivano su materassi sporchi, trovati nelle campagne vicine. Puglia, non c'è allarme per baby gang, il procuratore Plotino, i ragazzi si sentono intoccabili, il capo della procura minorile di Bari dice sono gruppi di ragazzi a formazione variabile, non sempre gli stessi, che si aggregano e si sciolgono con facilità, non esiste una vera organizzazione. Bari Calcio, l'intervento di Grassani scatena le polemiche social. Ecco l'ultima onta ai tifosi provocatore. Unanimi pareri dopo le parole del legale, il Bari è prigioniero dei De Laurentiis. Mettiamoci una pietra sopra. Nodo stadio e caso Iacovone, cominciano i giorni di fuoco per il Bari, il sindaco attende ancora De Laurentiis, in una settimana il quadro dovrà necessariamente essere più chiaro, onde non pregiudicare irrimediabilmente la partecipazione alla prossima stagione sportiva. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco lancio della settimana.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
1: In novità di oggi.
0: Radio Skylab. Più la senti,
1: più la senti,
0: più ti piace.
1: Più ti piace.

Con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Yeah.

0: l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

tre per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Tre per te. Tre canzoni che piacciono a te.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 15. Radio Scala. Sono le 15 e 3 minuti.

0: E buon pomeriggio a tutti, cari radioascoltatori di Radio Skylab. Siamo qui per un immenso pomeriggio. Tra pochissimo arriverà il grande Fritz, ma noi abbiamo il primo ospite del pomeriggio e diamo il benvenuto a Eleonora Rizzo.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie Costanza, grazie a Radio Skylab per avermi ospitato qui. Io qui mi sento a casa.
0: Sei vicino casa, d'altronde.
1: Sono già vicino casa, esatto. Però mi sento proprio a casa nel senso dell'accoglienza, perché mi date sempre un forte e caloroso benvenuto tutte le volte che sono qui.
0: Assolutamente. Allora, Eleonora, oggi parleremo di tantissime cose. Parliamo del progetto Calandra, perché è un progetto, è un'associazione che si è avviata alla grande. Parliamo chiaramente da quello che è iniziato e quello che si è susseguito in questo tempo.
1: Certo, Costanza, sì. Siamo ufficialmente un'associazione, ora possiamo dirlo, siamo un'associazione, siamo partiti come un progetto e ho voluto mantenere proprio questo nome, Progetto Calandra, proprio perché è un progetto che voglio che duri nel tempo. Sarà sempre un progetto, noi saremo sempre alla ricerca delle tradizioni salentine, saremo sempre alla ricerca di persone che vogliono farne parte, che vogliono partecipare alla ronda, ne parleremo anche e soprattutto di questo, e persone che vogliono comunque abbracciare il mondo delle tradizioni, in particolare della musica. E noi siamo, diciamo, incentrati sulla musica popolare salentina. Siamo un gruppo di musicisti, ma anche un gruppo di appassionati. Non per forza bisogna essere dei professionisti per poterne farne parte. E io sono qui proprio per fare un appello, per cercare altre persone che come noi vogliono abbracciare questo nostro progetto, appunto.
0: Quindi se una persona magari non sa suonare nessuno strumento può venire da voi?
1: Certo, assolutamente. L'importante è avere la passione, perché comunque anche nelle tradizioni salentine prima non sempre le persone erano brave a cantare, erano brave a suonare, non si tenevano dei corsi per imparare a suonare. Era la passione che muoveva le persone, ed è proprio di questo che noi abbiamo bisogno, di tanta tanta passione.
0: Vogliamo accennare l'evento che ci sarà il 12 giugno e poi ritorniamo dopo?
1: Certo, il 12 giugno saremo presso la Donazione Fasano a Taviano e ci sarà un incontro di prova, un incontro semplicemente di persone appassionate che vogliono far parte di questo progetto, della nostra ronda, e quindi ci incontreremo tutti lì e faremo delle prove per poi muoverci. Posso già dirlo, diciamo, il primo nostro evento prossimo sarà il domenica 21 giugno sul lungomare a Mancaversa. Ci sarà il lungomare in festa e io vorrei essere presente con tutti i nostri appassionati lì a farne parte.
0: Quindi noi faremo questo appello più volte nel corso, certo, della giornata di
1: 12
0: oggi.
1: Giugno,
0: 12 giugno, non prendete impegni, se non sbaglio
1: dalle
0: è venerdì,
1: 17 del
0: venerdì.
1: Pomeriggio, sì, venerdì dalle 17 siamo alla Donazione Fasano. Se seguite sui social la nostra pagina, lì ho messo un QR code per poter raggiungere la donazione, ma dovrebbe essere
0: molto facile, ragazzi.
1: Ormai la donazione la conosco tutti.
0: È dietro il mercato della frutta sulla strada Taviano Melissano.
1: Esatto.
0: Piccolo break, ritorniamo tra poco.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, e Melissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Ricordo quelle sere, sogna.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Quasi per caso trovo l'accordo che non trovavo, ricostruendo quello che sono, butto via quello che odio.
1: 15 e 15 in punto in diretta su Radio Skylab insieme a Eleonora Rizzo, fondatrice e presidente del progetto Calandra. Prima di continuare questa bellissima intervista faccio un saluto in particolare a Piero Belcuore, lì sotto al caldo in corsa verso il lavoro. Buon pomeriggio Piero, sempre sulle nostre frequenze, e salutiamo anche gli amici che si sono appena collegati. Dopo sicuramente Eleonora avrai altre persone da salutare anche tu. Allora Eleonora, siamo arrivati al punto che chiaramente il progetto Calandra si è chiaramente ampliato, no?
2: Certo.
1: E si è creato anche un gruppo?
2: Sì. Ci siamo, diciamo, come posso dire, si sono creati dei piccoli gruppetti insieme al progetto Calandra. Diciamo, il progetto Calandra resta una cosa bella grande, però abbiamo altri rami, e uno di questi rami si è creato proprio da pochissimo, che è il progetto Calandra Ensemble. Definiremo presto il nome, ma per il momento siamo questi.
1: Abbiamo Ensemble perché?
2: Perché siamo un insieme. Cambieremo sicuramente il nome, Costanza, però al momento ecco siamo questi. Siamo un gruppo di persone, c'è Alessandro Rainò, che conoscerai molto bene. C'è anche Elisa Cataldi, che è la nostra violinista, e fa parte di questo gruppo anche Irene Scarlino. E se posso dirlo, ci vedrete lunedì ospiti a Telerama, lunedì mattina alle 11 circa, quindi sintonizzatevi anche lì.
1: Possiamo dire che avete fatto già la prima, io ero lì ed è andata alla grande, ragazzi. Sembravate usciti da una TV, non so, da un talent, già preparati. Vabbè, siete dei professionisti, ci sta.
2: Troppo gentile, Costanza, troppo gentile. Io vi invito comunque a vederci, quindi a giudicare voi, facciamo così.
1: Allora, parliamo anche dell'evento che ci sarà nuovamente il 12 giugno.
2: Mm-hmm.
1: E poi dell'evento che ci sarà presso il lungomare. Ma se ti faccio un esempio, no? Perché chi ci sta ascoltando magari vorrebbe partecipare il 12, no?
2: Uh-huh.
1: Deve venire per esempio con i propri strumenti?
2: Sì, ovviamente sì, portate tutto, portate il vostro tamburello, portate la vostra chitarra. Ci servono fisarmoniche, io faccio un appello per i fisarmonicisti che sono all'ascolto. Venite.
1: Sono scarsi,
2: il 12. Esatto, ma io lo riscontro. Guarda, ho un sacco di violinisti, paradossalmente. Io non pensavo che i violini fossero così tanti, invece abbiamo tanti violinisti, pochi fisarmonicisti, quindi fisarmonicisti,
1: annuncio, fisarmonicisti, cercasi a progetto Calandra.
2: Vi aspettiamo il 12 giugno alle 17 presso la Donazione Fasano. Fisarmonicisti appassionati di musica popolare salentina,
1: certo.
2: Naturalmente
1: di pizzica, soprattutto
2: di pizzica, certo.
3: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
4: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
3: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
5: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noneggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: tutta la musica italiana dal passato a quella nuova, ma soprattutto parliamo di cultura, di tradizione, insieme a Eleonora Rizzo qui del progetto Calandra. Allora Eleonora, vogliamo spoilerare qualche data estiva già?
1: Sì, ne abbiamo una già a mattino con la compagnia teatrale salentina Progetto Calandra, un altro gruppo, come ti dicevo prima, che si è creato dal nostro grande progetto, è proprio la compagnia teatrale salentina, un bel gruppo di pazzi scatenati con la direzione artistica di Ronaldo Ponsetta ed Elvira Rizzo. Sono un gruppo di 10 persone, con tre anche degli ospiti della Casa per la Vita Fiordaliso, e ci tengo anche a salutare loro, perché sono una parte integrante ormai del nostro gruppo.
0: Quindi il progetto Calandra ha anche il teatro, sì. Oltre ad avere il gruppo Progetto Calandra in sé per sé come ronda, il gruppo ensemble, quello che avete creato da poco, e poi il progetto chiaramente del teatro.
1: Sì, sì, è un gruppo, diciamo, è una compagnia teatrale creata proprio insieme a questo progetto. Siamo nati nello stesso contesto, nella stessa idea di tradizioni salentina, ed è un teatro in vernacolo, appunto, e avremo sempre delle commedie dialettali salentine, divertenti, saranno delle commedie, non ci saranno tragedie, non ci saranno
0: commedie vere e proprie salentine, perché chiaramente,
1: sì, perché
0: poi
1: penso
0: a parlare anche il dialetto.
1: Sì, perché guarda, io penso che la vita è già così triste, quindi una volta che una persona esce di casa deve andare a divertirsi.
0: Giusto.
1: E quindi ecco, questo è il nostro spirito. Poi torniamo a casa, magari riabbracciamo tutti i nostri problemi, ma una volta usciti di casa lasciamoli lì, insomma, questi problemi, e andiamo a divertirci. Il 19 luglio saremo a Matino con la compagnia teatrale salentina, quindi segnatevelo da qualche parte, noi saremo lì.
0: Altre date?
1: Altre date per il momento no, però sicuramente restate sintonizzati, seguiteci sulle nostre pagine, perché a breve uscirà anche la data per il teatro a Mancaversa, quindi avremo presto una data anche per quanto riguarda il nostro paese.
0: Quindi piccolo recap prima di ritornare per i saluti: invito per il 12 giugno alla Fondazione Fasano per chi si vuole unire al progetto Calandra. Chiaramente possiamo dire a chi ci sta ascoltando, ci sono dei costi?
1: No. Assolutamente, è tutto gratuito, chi vorrà sostenerci facendo la tessera socio è ben libero di farlo, è un sostegno che l'associazione apprezzerebbe, però assolutamente la ronda è nata come un movimento libero e spontaneo, e quindi noi siamo lì gratuitamente ad incontrarci.
0: Quindi partecipate numerosi, e poi ricordiamo anche l'appuntamento creato chiaramente dall'amministrazione comunale di Taviano
1: il 21, domenica 21 giugno.
0: E voi sarete lì?
1: Noi saremo lì.
0: Perfetto, allora noi ritorniamo tra poco con i saluti finali per la prima delle tante interviste della giornata di oggi.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: questo pomeriggio è arrivato lui, il tanto atteso Frizzo.
1: Ma tanto atteso da chi? Non è vero. Ciao, ciao, fammi salutare Eleonora. Ciao Eleonora, come stai innanzitutto?
2: Ciao Francesco, sto benissimo.
1: Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Ah, che bello rivedersi, rivederci sempre negli studi di Radio Skylab. Che bello per me essere sempre al fianco della irreprensibile Costanza. Insomma, Radio Skylab
0: è così. Per me
1: è un onore
0: essere accanto a te invece ormai.
1: Ma finisce, l'ho ascoltato la vostra chiacchierata mentre ero in macchina, mentre vi raggiungevo qui in radio. Devo dire complimenti Eleonora per quello che fai, anche per l'entusiasmo che ci metti, perché è molto importante farlo e trasmetterlo anche al pubblico.
2: Entusiasmo è la nostra, diciamo, parola preferita, quindi.
1: Ed è una parola bellissima, entusiasmo, esatto. Una parola veramente, veramente fantastica, davvero.
0: Allora, Eleonora, abbiamo dei saluti da fare prima del termine di questa intervista?
2: Certo, io vorrei salutare innanzitutto mia figlia, non me ne voglia nessuno, ma la metto a primo posto.
1: Ma scherzi!
0: Ovvio.
2: Che sicuramente starà dormendo, però insomma salutiamola lo stesso. E saluto anche mio marito Michael, che è a casa.
1: E la bambina come si chiama?
2: Anna.
1: Ciao Anna!
2: Si chiama Anna. E saluto anche i miei genitori, e saluto mia cognata, mio fratello che mi stanno ascoltando, mi stanno scrivendo, e saluto anche Rosaria, Mimina, che hanno commentato adesso su Facebook, e quindi so per certo che mi stanno seguendo, gli mando un grande forte abbraccio.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti quelli che seguono Eleonora, che gli vogliono bene, a cui Eleonora, a quanto ho capito, gli vuole un bene dell'anima,
2: certo.
1: Vero?
2: È reciproco.
0: Allora Eleonora, noi ti ringraziamo per essere stata qui, ricordiamo l'appuntamento del 12 giugno, cioè venerdì. Alla Fondazione Fasano, per chi
2: Donazione
0: si vuole
2: Fasano.
0: Unire a questo grande progetto del progetto Calandra.
2: Certo, io voglio simbolicamente consegnarvi una calamita del progetto Calandra.
0: Wow, io la prendo subito sul frigo appena arrivo a casa.
1: Che bella!
2: La faccio vedere in
1: vai, lascia lì che dopo la prendiamo.
2: E poi
1: bella.
2: Simbolicamente, insomma, lascio qui in radio la nostra calamita del progetto.
0: Io la vado
2: Calandra.
0: A prendere subito al frigo, ragazzi, perché faccio la collezione delle calamite.
1: Grazie di cuore, Eleonora.
2: Grazie a voi.
1: Davvero.
0: Grazie Eleonora, grazie. Ritorniamo tra pochi minuti qui in diretta su Radio Skylab insieme a Stefano Maglio, fondatore e organizzatore di un evento che partirà venerdì in quel di Galatina, Fish and Gin.
1: Non cambiate frequenza.

0: sempre in diretta su Radio Skylab quando sono le 15:38 minuti. Allora, abbiamo in collegamento telefonico Stefano Maglio, che è l'organizzatore, il fondatore del Fish and Gin Festival 2026, che quest'anno, ragazzi, arriva a Galatina. Buon pomeriggio, Stefano.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, Stefano, mancano ormai poche ore, dal 12 al 14 giugno quest'anno l'evento sarà a Galatina.
1: Esatto, quest'anno ci trasferiamo, salutiamo gli amici del Parco Gondola che ci hanno ospitato per 3 anni. Quest'anno ci trasferiamo nel centro storico di Galatina.
0: Allora, è un evento ricco che, oltre chiaramente a prevedere il buon uso chiaramente del bere bene e sano, ci sarà anche veramente tanto cibo, tanto street food. Vuoi accennarci qualcosa in particolare di quest'anno, Stefano?
1: Sì, il focus da sempre del Fish and Gin è appunto il pairing, quindi l'abbinamento tra una cucina di pesce e appunto il gin. E quest'anno, come cucina di pesce, abbiamo So Fish di Otranto, abbiamo la polperia di Otranto, uno stand di cucina giapponese, un oyster bar che aprirà ostriche al momento, e poi altre varietà da scoprire.
0: Allora, è un evento che inizierà alle ore 19 ogni giorno, a partire, come abbiamo detto, dal 12 al 14, e chiaramente è un evento che prevede in tutte le serate tanta buona musica anche.
1: Esatto, tanta buona musica, e iniziamo dalle 19 già forti con il momento aperitivo, con grandi brand internazionali che presentano nuovi prodotti, e quindi ci sarà musica e divertimento già da subito, già dalle 19.
0: Ok, allora noi ritorniamo tra poco. Stefano, non andare via, perché facciamo un piccolo recap di tutto l'evento.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Siamo in collegamento telefonico insieme a Stefano Maglio, organizzatore e fondatore del grande evento Fish and Gin, che quest'anno arriva a Galatina dal 12 al 14 giugno, ogni sera dalle ore 19 fino a tarda notte, con ingresso chiaramente gratuito. Il borgo chiaramente di Galatina ospiterà questo evento per anni tenuto al Parco Gonder. Allora Stefano, io parlo nuovamente del bere responsabilmente.
1: Esatto, una delle nostre prerogative è quello del bere bene e consapevole. Lo ribadiamo anche quest'anno con prodotti di qualità, cocktail dei migliori bartender e molti anche cocktail analcolici, perché questa è una delle nuove mode del momento del mondo beverage. Quindi ci saranno tanti momenti aperitivo, momenti cocktail analcolici, tutto da scoprire, diciamo.
0: Quest'anno infatti un'attenzione speciale è rivolta proprio al momento aperitivo, in programma ogni sera dalle 19 alle 21, e si tratta di un vero e proprio momento clou dell'evento.
1: Esatto. Partiamo con il momento aperitivo con grandi brand internazionali che presenteranno nuovi prodotti abbinati a street band, artisti di strada, artisti da marciapiede, anche musicisti da marciapiede. Quindi tutto nella cornice del borgo di Galatina, quindi abbastanza piacevole e incantevole.
0: Allora, io spoilero qualche artista che ci sarà già venerdì 12. Ci sarà Chico Perulli, DJ, Mistura Loca, Sandro Litti e tanti tanti altri ragazzi. Andati sui profili della pagina Fish and Gin, perché sono tantissimi. Poi abbiamo sabato 13 Freddy Colazzo, Raffaella, Nicole Caloro e tanti altri ancora. Sono veramente tanti, Stefano, io non li nomino tutti, magari nel corso della puntata li nominerò tutti gli altri. Abbiamo poi la manifestazione, andrà a chiudersi domenica 14 con Lea Casaccio, Cesco, e Giulio Cagnazzo, Gabriele Solazzo, Arturo Pedone, Sandro Toffi e Lady DJ e tanti altri ancora. Veramente quindi anche un'offerta musicale ampia.
1: Sì, abbiamo tre postazioni musicali diverse. Dislocate nel centro storico di Galatina. Oltre a questo abbiamo anche mostre d'arte, abbiamo, come detto prima, artisti di strada, mostre d'arte diffuse all'interno del centro storico. Quindi è veramente quest'anno un evento bello da vedere. Abbiamo le installazioni luminose di Lumino, di Mattia De Cagna, quindi il centro storico di Galatina diventa una mostra d'arte a cielo aperto.
0: Quindi non ci resta che essere lì dal 12 al 14 giugno, il Fish and Gin Festival 2026 quest'anno arriva a Galatina. Grazie mille Stefano per il collegamento, noi ci vediamo chiaramente venerdì.
1: Grazie a voi, a venerdì.
0: Ritorniamo tra poco su Radio Skylab per la prossima intervista.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

0: E rieccoci qui, amiche e amici di Radio Skylab. Ci siamo, anzi, ci risiamo, pronti con le nostre chiacchierate, le nostre interviste qui nei nostri salottini, è vero Costanza?
1: È vero, siamo ritornati perché oggi è una giornata full, ma anche quella di giovedì sarà full perché siamo proprio al termine delle trasmissioni, perché arriva l'estate, arrivano le dirette nelle piazze e noi siamo pronti con i nostri ospiti.
0: Quindi, prima di presentare il nostro ospite, io vi faccio un piccolo riassunto di quello di cui andremo a parlare tra pochissimo. Avete mai sentito parlare di Lion Green S.p.A.? È un'azienda italiana del settore gas and power che dà appuntamento venerdì 12 giugno presso l'Eco Resort Le Sirene di Gallipoli per un Energy Happy Hour e una serata speciale. Ma fa molto, ma molto di più. E io, proprio per dirvi, per raccontarvi tutto quello che farà e quello che esprime sul territorio Lion Green S.p.A., oggi ho avuto il piacere di intervistare o di ospitare qui nei nostri studi di Skylab Alessandro Toisi, General Manager Lecce dell'azienda Lion Green. Ciao Ale!
2: Ciao a tutti!
0: Oh, come stai? Che bella voce squillante! Come stai?
2: Tutto bene.
0: Oh, io ti do il benvenuto, sono felicissimo che tu sei qui nei nostri studi. Oggi, insomma, io ho fatto questa piccola presentazione, ma sei tu l'esperto, quindi sei tu quello che ci parlerà di Lion Green, di quello che fate, che farete, che, insomma, a 360 gradi ti daremo modo di parlare di tutto quello che ti va di fare.
2: Ovviamente ringrazio per l'invito.
0: Ma grazie a te, figurati. Allora Costanza, piccolissimo break, vero?
1: E poi ritorniamo tra poco.
0: Tra pochissimo, quindi gli studi di Skylab insieme al nostro amico Alessandro.

0: Oh, certo che Gabbani non ne sbaglia una, Costanza.
1: Assolutamente, questa bella estiva, potente.
0: È più estiva di così, l'ha chiamata pure Summer Funk. Pensate, voglio dire, cioè, ci divertiamo. Su Skylab solo grandi successi, quelli di ieri e quelli di oggi. Sempre per voi, perché ci dobbiamo divertire con la radio, con la musica bella, quella da ballare, da cantare tutti quanti insieme. Poi ci sono anche gli amici che vengono qui a farci compagnia e... non solo compagnia, ci parlano dei loro progetti, delle loro grandissime e bellissime realtà come quella di Lion Green. Oggi siamo, come vi dicevo prima, insieme ad Alessandro Toisi. Ale, ti faccio la domanda così a bruciapelo, così ti lascio parlare. Che cos'è Lion Green? Vai.
2: Lion Green è una società diretta e indipendente di luce, gas e fotovoltaico che opera su tutto il territorio nazionale.
0: Ok.
2: Cosa possiamo dire? Il tutto è nato da un foglio bianco, come dice anche il nostro presidente. L'idea era dare sul mercato qualcosa di diverso, non i soliti brand, non le solite aziende, ma qualcosa che fosse vicino alla gente, vicino al territorio e vicino alla realtà in cui viviamo. Okay. Quindi non essere i classici agenti, ma essere dei consulenti verso le persone, verso le aziende, con un'assistenza a 360 gradi.
0: Lion Green nasce da una sfida e da tanta determinazione, ovviamente. Quindi vi chiedo, Ale, come è iniziata questa avventura e qual è stato il momento in cui avete capito che stavate costruendo qualcosa di importante?
2: Appunto, da un foglio bianco, come dicevamo, è nata questa idea, questa voglia di fare qualcosa di diverso sul territorio. Il nostro amministratore unico è da più di 10 anni nel settore, ma non si è mai identificato con delle aziende in cui ha lavorato e voleva costruirne una sua, partendo dalle persone. L'idea nostra è che le persone non siano solo un numero fra i tanti che lavorano, ma che possano contare e fare qualcosa veramente.
0: Bello, bello, mi piace. Ovviamente oggi abbiamo questa mezz'oretta insieme, quindi entreremo ancora più nel vivo di quello che fate e di quello che realizzate ogni giorno, proprio per stare più vicini possibile al consumatore finale, che poi è il cliente, no? È il cliente alla fine, quello a cui deve arrivare praticamente tutto. Vi lascio insieme a Rose Villain, questa è Millionaire, poi ritorniamo qui insieme ad Alessandro. Non cambiate frequenza, perché non solo ci guardate e ci ascoltate in FM streaming, ma ci vedete anche su Facebook. Fa un saluto ai nostri amici, Ale. Eccolo, vedete Alessandro lì che vi saluta. Quindi se qualcuno vuole vedere il bel faccione del nostro Alessandro, si può collegare su Facebook e vi saluta. A tra poco, non cambiate frequenza.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: E noi siamo sempre qui in compagnia del nostro ospite, insieme ad Alessandro, in diretta Facebook arriva qualche saluto di qualche amico e noi quindi lì contro salutiamo Arsan, ciao Arsan, Raffaele, Rita, Enrico, Fabrizio, le due Chiare e Ilaria. Salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando.
3: Un saluto a tutti.
2: E ci salutano. Beh, sono qui per te, immagino, sono sì. I tuoi fan, collaboratori, cosa sono? Non lo so, dimmi tu.
3: C'è anche il presidente, ci sono i collaboratori, manager... mia moglie,
4: quindi siamo super, anche lei. Super sentiti e super visti.
2: Sì, ma da notare, come ha detto mia moglie se proprio deve sta lì. No, salutiamo Ilaria, ciao Ilaria che ci stai ascoltando. Allora Ale, continuiamo la nostra chiacchierata, cerco di entrare un po' nel vivo proprio, no? Possiamo parlare anche un po' di fotovoltaico, che dici?
3: Sì.
2: Possiamo farlo. Allora, oggi si parla tantissimo di fotovoltaico. Voi come azienda o anche tu stesso, quale consiglio ti senti di dare? Quale consiglio date più spesso a chi vorrebbe installare un impianto ma non sa da dove cominciare?
3: Innanzitutto il consiglio che diamo è sempre farti supportare da dei professionisti, perché il fotovoltaico, diciamo, non è una taglia preimpostata o un qualcosa che è fisso, cioè va calibrato e va personalizzato in base al cliente, alle esigenze del cliente. Ovviamente. E come per le aziende, come per i domestici, e noi vogliamo curare tantissimo il pre e il post vendita. Perché non vogliamo essere il solito brand che monta il fotovoltaico, poi non riesce più a rintracciare chi gliel'ha montato, assistenza, e si perde su quello che conta di più, il post vendita, l'assistenza che puntiamo in qualsiasi cosa, in qualsiasi settore che noi facciamo.
2: Beh, importantissimo il post vendita, è importantissimo, no? Perché poi spesso magari un cliente viene preso bene dal venditore, che magari è bravissimo a fare il suo lavoro, e poi proprio dopo
4: sparisce.
2: Purtroppo è capitato, non facciamo nomi, che da noi siamo amici di tutti, noi in radio siamo amici di tutti, però può succedere.
3: Purtroppo succede soprattutto appunto con questi colossi che danno questi pacchetti, magari riescono anche a fare dei prezzi molto aggressivi, ma poi alla fine si perdono nella cosa migliore, cioè assistere il cliente anche dopo la vendita, che è molto importante. E quindi è una cosa per noi fondamentale in tutto quello che facciamo.
2: Certo, è importantissimo, ed è importante che se ne parli tanto, perché poi, come spesso si dice, Alessandro, no? il passaparola è ancora forse uno dei metodi di pubblicità più efficaci che esistono, no? Perché poi quando noi non sappiamo come funziona una cosa, spesso, soprattutto nelle realtà più paesane, no? Andiamo da Costanza o Frizzo di turno a chiedere: ma tu sei andato lì, com'è? Lì ti fidi poi della persona,
4: sì.
2: No? È così, me lo confermi.
3: In questi paesi noi siamo molto sul passaparola, sull'esperienza, esatto. Sulla condivisione. Quello che stiamo facendo anche su questo campo, chi non ci conosceva, è appunto il passaparola. E vedere come assistiamo, come portiamo avanti le cose, come lo facciamo con dei criteri. E ti dico, se posso dire...
2: Certo.
3: Appunto, noi siamo partiti veramente da zero. Siamo un'azienda che siamo partiti con zero clienti, e giusto per darti qualche dato, siamo cresciuti sempre di più e rispetto allo scorso anno abbiamo avuto più del doppio del fatturato, quindi
2: wow, questo, complimenti.
3: Questo ci rincuora sul fatto che stiamo lavorando bene e stiamo lavorando su quello che ci interessa di più, familiarizzare il cliente, creare sinergie sul territorio, creare sinergia con l'utente finale.
4: Quindi il passaparola è fondamentale, non solo nei nostri paesini, ma anche comunque fuori, no?
3: Anche energeticamente, diciamo.
2: Bella, mi piace questo, un passaparola energetico. Guarda un po' che cosa abbiamo creato alle 16:14 in diretta negli studi di Radio Sky.
4: Come energetica è la canzone che va in onda ora.
2: Ah, ce l'ascoltiamo.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.

0: Esatto, siamo insieme ad Alessandro della Lion Green. Allora, Alessandro, ti faccio in particolare questa domanda: come mai Lion Green?
1: Lion ha una storia particolare, nel senso, il nostro amministratore unico ha sua figlia Bea, che è di segno del leone, voglio dire, è meglio. E meglio di questo, cioè intitolare la propria azienda Lion Green, non gli poteva venire, insomma,
2: ci credo.
1: Cosa, quindi è venuto tutto naturale così.
0: Allora, Alessandro, tu sei il manager di Lecce Provincia. Io ti faccio una domanda: ma in zona avete dei punti vendita? Se magari una persona che ci sta ascoltando vorrebbe venire per una consulenza,
2: e anche dove si trova la sede principale? Esatto. Ovviamente.
1: Certo, ovviamente la sede principale è a Caserta e noi siamo dislocati abbastanza bene nel territorio, abbiamo ufficio nostro diretto a Ugento e Melissano, abbiamo dei collaboratori che sono sempre partner Lion Green a Spongano, a Lecce, a Liste, e quindi chi vuole venire a trovarci, insomma, può trovare sempre l'occasione per cercare di risparmiare. È quello che cerchiamo un po' tutti e che cercano gli utenti finali, insomma.
2: Mi sembra assolutamente giusto. Tra i valori che citate spesso, Ale, ci sono passione, empatia e affidabilità. C'è un episodio, una storia di un cliente che rappresenta bene questi valori, se c'è?
1: E ci sono tante storie.
2: Ce ne sono tante. Te ne viene in mente una?
1: C'è da fare un libro, come dico io ogni tanto, di tutte le varie storie che si presentano. Però forse la cosa che ti rimane quando tu sei a contatto con il pubblico è vedere l'empatia che si crea. Anche il piccolo imprenditore che viene a regalarti i calzini,
2: che bello.
1: La signora che ti viene a portare la marmellata fatta in casa, in qualcosa si crea, soprattutto quando crea empatia con l'utente finale.
2: Sì,
1: non
2: certo.
1: Sei un call center, non sei il classico venditore, voglio dire, solo online, ma hai una faccia, voglio dire, sei una persona e assisti. Abbiamo assistito un cliente che impazziva con un grosso brand che non possiamo dire, e cui abbiamo risolto standoli vicino, interagendo con l'azienda, quindi è quello che poi rimane al cliente finale: risolvere il problema, assisterlo e offrirgli una consulenza, perché
2: quello che
1: facciamo noi non è il classico contratto, il classico agente, è fare una consulenza mirata al cliente, quello che ci teniamo più di tutto, essere dei professionisti nel settore. Facciamo dei corsi, cose apposta per tutta la rete vendita, essere dei professionisti che lavorano.
2: Senti, tu invece com'è che ti sei, cioè a livello proprio personale, innamorato di questo mondo? Perché per una vita hai fatto altro, no? Se non ci conosciamo da tanto tempo,
1: sì.
2: Facevi proprio tutt'altro completamente e poi improvvisamente hai scoperto questo mondo qua. Com'è successo a te?
1: La storia è particolare perché appunto facevo tutt'altro, voglio dire, avevo un'azienda.
2: Sì, lo puoi dire.
1: Avevo un'azienda di famiglia comunque, però dentro di me c'era sempre la voglia di fare qualcos'altro. È cominciato come un hobby, avere un ufficio, cominciare ad avere a fare qualcosa del genere, poi il contatto con il pubblico, lo stare nell'ufficio, fare questo mi dava sempre più energia, mi dava. E abbiamo anche lavorato con diverse aziende, ma in Lion Green e nel nostro amministratore unico abbiamo visto qualcosa di diverso che ci identificava di più. Una famiglia, fra virgolette, ed è strano in questo campo, una famiglia che cresce insieme, si aiuta insieme.
2: Bello.
1: Appunto perché non siamo numeri, non siamo solo numeri di un'azienda, ma siamo delle persone che crescono insieme ed è bello.
2: È bello, è bellissimo, anzi abbiamo ancora qualche secondo per parlare insieme e quindi mi raccomando, non cambiate frequenza, restate qui perché abbiamo ancora degli argomenti da trattare, tra cui, noi spoilerò uno, noleggio auto. non cambiate frequenza e state qua.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.

0: I gemelli diversi con Tra le dita. Noi siamo sempre qui ancora a divertirci, a chiacchierare con il nostro Alessandro Torisi, dove parliamo di Lion Green, dove parliamo anche di bollette. E ne approfitto per ringraziare ufficialmente Alessandro, che ha deciso, per ringraziarci dell'invito in radio, che pagherà le bollette di tutti i dipendenti di Radio Skylab. Ah no, non era così. Non lo potevo dire. Non si ricorda. Costanza, c'eri anche tu quando l'ha promesso. No, sto scherzando, ragazzi. Le bollette è un tema caldo. Appena siete bollette, ti dicono: oddio, che succede? Però, insomma, se volete una consulenza, magari, no, adesso, a parte gli scherzi, torniamo seri, perché questo è un argomento serio. Se qualcuno ha bisogno di una consulenza perché paga tanto, perché vuole conoscere in generale qualcosa in più, può scrivere in direct sulla pagina di Lion Green, può presentarsi nelle sedi di Melissano, all'Iste anche, vero Ale?
1: Sì,
0: giusto, all'Iste, insomma, quindi chiedete, che tutto lo staff di Lion Green vi darà tutte le informazioni in merito, per scoprire qualcosa in più, trovare l'offerta giusta per voi.
2: Ma se le bollette arrivano scadute?
0: Che succede se arrivano scadute? Dici tu. Si noi... pagano, non si pagano più, sì, no, si pagano sempre.
3: Noi abbiamo delle chicche a proposito, nel senso, noi come servizio, oltre alle varie mail, sì, abbiamo anche i messaggini, abbiamo anche il servizio WhatsApp, che noi siamo molto
0: smart,
3: voglio dire smart, quindi il cliente, a meno che non le voglia pagare, gli arrivano sicuramente, quindi
0: ecco. Hai visto? Bello.
3: Non puoi trovare scuse con noi.
0: Non trovi scuse, no? Devi pagare.
2: Non c'è la posta.
0: Beh, ragazzi, noi, per
2: non
0: carità,
2: c'è il postino che le porta in ritardo.
0: Noi scherziamo e
3: c'è
0: tutto.
3: C'è anche la posta, dai.
0: Scherziamo e tutto, però le bollette si pagano, cioè, nel senso, non scherziamo, sennò cioè, diventiamo un paese di incivili. Ma non solo luce e gas, anche noleggio auto. Ora sarebbe un discorso troppo lungo, Ale, cioè, non basterebbe una puntata intera per parlare di tutti i dubbi che le persone nutrono su questo argomento, però dici giusto due cose, vai.
3: Guarda, diciamo che fra virgolette adesso è in voga, perché è un servizio, è un vero e proprio servizio,
0: sì,
3: per chi vuole un pacchetto tutto completo, nel senso, non vuole avere i soliti fastidi dell'assicurazione,
0: sì,
3: furto, incendio, casco, qualsiasi cosa, usufruisce dell'automobile, del mezzo di lavoro, chi che sia, e in un canone tutto incluso al mese. Questa è la comodità.
0: Questa
3: è la comodità, e a conti fatti molte volte conviene più quello che acquistare materialmente un'auto.
0: Ora Alessandro ve l'ha spiegato. Sì, no, tutti ci stiamo pensando. Alessandro ora ve l'ha spiegato così in due parole, ma se volete saperne di più, se volete delle informazioni, insomma, scriveteci anche noi, che noi vi mettiamo in contatto con Alessandro e il suo staff. Scriveteci sulle pagine di Radio Skylab.
2: C'è
0: a Costanza.
2: Anche sulle pagine di Radio Skylab abbiamo taggato.
0: È vero, abbiamo taggato, quindi
3: noi sui social siamo Point Servizi 360.
0: Okay.
3: La pagina ufficiale dell'azienda è Lion Green. Quindi ci trovate, siamo molto attivi anche su questo.
0: Prima di salutarci dobbiamo parlare di un evento che si svolgerà proprio sabato 12, giusto?
3: Venerdì
0: 12, perdonatemi, venerdì.
3: Spero che non ti confondi e magari non ti presenti.
0: Tranquillo, se ti dico che ci sono, tra l'altro, guarda, sabato sono un matrimonio pure, quindi ti dirò, sarebbe stato impossibile, e quindi ve ne parliamo tra pochissimo. Costanza.

0: Veratura.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza. C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar, dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
2: E rieccoci qui, 16:40, quindi questo significa, Costanza, che siamo arrivati alla fine.
3: Siamo quasi al termine, ma come sono volate queste due ore?
2: È sempre così quando si è in compagnia dei nostri radioascoltatori, ovviamente, e anche di ospiti con i quali ci divertiamo. È stata una bellissima puntata oggi insieme ad Alessandro Troisi, che salutiamo ancora. E Ale, grazie per questa...
4: Grazie a voi sempre.
2: Ma figurati, beh, prima di salutarci definitivamente, io ho da chiederti che cosa succede questo fine settimana. Vai, dimmelo tu, che cosa dobbiamo fare?
4: Il 12 presso l'Eco Resort Le Sirene, sì, a Gallipoli, stiamo organizzando l'Happy Hour, uh-huh, di Lion Green, uh-huh, dove incontreremo chi... E vuole avvicinarsi, insomma, al nostro mondo, conoscere un po' più di noi. Ci sarà la proprietà, ci saranno i manager, ci saremo noi per, okay, chiacchierare, passare una serata all'insegna della spensieratezza, ma anche scambiare e scambiarsi del insomma.
2: Ok, è un evento aperto a tutti?
4: Sì.
2: Quindi è aperto a tutti,
4: sì.
2: Posso chi ci sta ascoltando magari ha avuto il piacere adesso di captare qualche informazione che vuole approfondire, questo venerdì 12 giugno può raggiungerci all'Eco Resort Le Sirene di Gallipoli a fare una chiacchierata insieme a persone competenti, la Lion Green SPA, che vi potranno dare tutte le informazioni più dettagliate possibili. Ci sarà anche da ballare, da fare?
4: Ci sarà anche ovviamente un aperitivo, qualcosa.
2: Okay.
4: Ci saranno la fantastica animazione, insomma, di Ude Eventi, il qui presente Frizzo, che ci tenevamo tanto, insomma, che fosse della serata.
2: Grazie Ale.
4: E niente, vi aspettiamo, perché potete conoscere direttamente l'azienda, direttamente chi siamo, cosa siamo, dare un volto a un'azienda, quindi siamo qui per voi, appunto, per il territorio, per fare qualcosa.
2: Ma
4: direttamente
2: ma prima di chiudere, tipo una bella promo ce l'hai così di adesso, vai, se
4: allora,
2: ce l'hai
4: noi per tutti gli utenti abbiamo il 15% in questo periodo,
2: sì,
4: su luce e gas, e una promo esclusiva che abbiamo pensato proprio per alleggerire le bollette in questa situazione un po' particolare. Quindi noi siamo pronti, ricordiamo che comunque ci siamo a Melissano, ci siamo a Gento e altri punti dislocati nella provincia di Lecce, quindi approfittate di questa promo e venite a trovarci.
2: Grazie ancora ad Alessandro Troisi.
3: Grazie Alessandro.
4: Grazie
3: noi
4: a voi.
3: Veramente ritorniamo giovedì.
2: Eh sì, ci vediamo giovedì.
3: Alle 15 alle 17.
2: Con altri ospiti. Costanza, poi seguite sempre sia la mia pagina Fritz Official, che quella di Costanza, che di Radio Skylab, dove vi aggiorneremo sui prossimi ospiti, mi raccomando.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao.
4: Ciao. Ciao, ciao.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Skylab, grandi emozioni.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Disco Music, grandi successi. Disco Music, grandi successi. E questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ad Aspettando l'Estate anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: mai più.
1: Va ora in onda Zero Noia, perché non ci sono scuse per essere annoiati. Ecco a voi Max Battaglia in Zero Noia.
2: Ed eccoci qui, buon pomeriggio davvero a tutti quanti. Martedì 9 giugno, quindi siamo proprio inoltrati nelle belle giornate, eh? Il sole incombe più che mai, spiaggia, abbronzature già si vedono in giro, perché no? Qualche turista già inizia ad affollare i nostri bei paesi, le nostre belle città di mare e qui nel Salento, e quindi tutto è pronto per una stagione esplosiva. Così come anche lo Zero Noia, il martedì e il giovedì siamo sempre in diretta qui con voi, e noi iniziamo subito alla grande e aspettiamo i vostri messaggi al 328 55 92 714. Dimmi se sono...

Sono le 17:10 minuti, quindi già ci siamo inoltrati verso questo Zero Noia. Il martedì e il giovedì, mi raccomando, seguite anche le nostre pagine, così insomma siete un po' informati su tutto quello che è il palinsesto della nostra radio. Quindi lo Zero Noia andrà in onda dalle 17 alle 19, quindi fino alle 19 ci sarò io qui con voi. Potete richiedere il vostro brano se volete al 328 55 92 714. Quindi cosa state organizzando insomma per il fine settimana? Beh, se vi va, dopo vi darò dei consigli su qualche insomma qualche posto bello tranquillo dove andare a trascorrere il weekend, perché no, con tanta buona musica. Magari ci sono anche delle alternative, poi ve lo dirò. Voi seguite sempre la mia pagina Max Battaglia Official su Facebook e sia su Instagram, e noi andiamo ancora avanti perché tanta è la musica che ascolteremo oggi, e quindi ci saranno anche i vostri messaggi. Questo è lo Zero Noia, questa è Radio Skylab.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.
2: Ad Aspettando l'Estate anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: Me. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: E beh, che bella ritmica, bella carica, perché questo è lo Zero Noia e quindi qui stiamo leggendo tutti i vostri messaggi che ci stanno arrivando. Tra l'altro qualcuno è anche bello, ma non è ancora il momento, perché prima vi vogliamo...

Beh, io dico che un bel pezzo così carico ci vuole in questa giornata un po' calda, e poi magari ci butta anche un po' giù, no? Stiamo iniziando un po' con gli integratori, ma io dico proprio di sì, perché tanta gente, insomma, in questo è il periodo che inizia proprio con i classici integratori, che in qualche modo cercheranno di tirarci un po' su e di mantenerci un po' arzilli, un po' allegri. Questa è Radio Skylab, questo è lo Zero Noie, e tra poco ascolteremo un brano richiesto da un'amica di Galatina, Elisa, che ci richiede un brano di Tommaso Paradiso. Il brano è Forse. Rimanete con noi, 17:24 minuti.

0: Forse Tommaso Paradiso qui su Radio Skylab. Quanti di noi ogni tanto lo diciamo, forse è, forse qui, forse là, è una frase insomma che usiamo per a volte di vincolare un po' tutti i nostri discorsi in un semplice forse. Ebbene, allora potete ascoltare Radio Skylab sulle nostre piattaforme anche in streaming dal sito www.radioskylab.it, così come sta facendo la nostra amica ascoltatrice Roberta dalla provincia di Frosinone, belle zone anche quelle lì, che ci ha richiesto un brano. Noi la salutiamo con tanto affetto direttamente dal Salento, perché no, ancora deve arrivare questa domenica, ma ci siamo quasi, è inizio settimana ma ce la possiamo fare. Così canta Olly qui su Radio Skylab.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole.
1: E carissimo Olly, nessuno poi magari se lo immagina, e ad un certo punto ci innamoriamo così all'improvviso. È bella l'amore, va bene, va bene. Questa domenica, e tutti la attendiamo, anzi addirittura su Radio Skylab la domenica c'è un programma mattutino, insomma, con gli amici Franco Meraglia e Amleto Russo, insomma, che parleranno delle belle domeniche qui su Skylab. Quindi ascoltate sempre i nostri programmi, perché vi aggiorniamo, oppure seguite la pagina Radio Skylab. Voglio salutare adesso invece un'amica che è al lavoro, sta lavorando e ci sta ascoltando, e lavora addirittura in un'enoteca. Sì, avete capito bene, saluto l'amica Manuela, e mi è venuta in mente una canzone da dedicarle. Va bene, va bene. E così Radio Skylab è così, 09 è così, e allegria e tante dediche, soprattutto personalizzate addirittura.
2: Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè.

0: Ah, che bel pezzo, che bel pezzo, voce, chitarra, Mannarino, messo ombriacato qui su Skylab. Ebbene, un po' di informazione, piccolo spazio pubblicità e poi ritorniamo qui con lo Zero Noia, tra poco.
1: Punto di contatto Skylab News.
2: Ben trovati con l'informazione in studio Paolo Franza. Vieta al figlio cattive compagnie, quindicenne aggredisce la madre con sedia e grucce. Un lungo incubo di violenze e soprusi culminato nell'aggressione di ieri pomeriggio. La donna, che di notte per paura dormiva con la porta chiusa, è stata costretta a fuggire in strada con l'altra figlia minorenne per chiedere l'intervento della polizia. Notte infernale a ridosso della provinciale, le fiamme minacciano un distributore, oltre 500 ulivi distrutti in un rogo spaventoso sulla maglia Golepasso. Ore di super lavoro per i vigili del fuoco, protezione civile e volontari per evitare che l'incendio raggiungesse anche l'impianto di carburante. Chiamato per lavori di manutenzione alla piscina, abusa della proprietaria, condannato. L'episodio risale al 12 novembre del 2025 e costò l'arresto ai domiciliari dell'uomo su ordinanza del GIP Zizzari. Oggi la sentenza del processo abbreviato, 5 anni di reclusione. Ai domiciliari per maltrattamenti e lesioni, raggiunge la moglie e i figli, condannato per evasione. Il 27enne, arrestato nel giugno del 2025, è stato assolto dall'accusa principale. Il tribunale di Lecce gli ha inflitto 1 anno e 4 mesi di reclusione e torna in libertà. Giunta Fasano con Coppola, anche oltre Marini e Faenza, asse Russo Guglielmetti, in attesa della proclamazione dei consiglieri eletti, nuova ipotesi per la futura composizione della squadra di governo di Fasano. Minutello sceglierà se restare alla direzione STP o entrare in consiglio. Tra le opzioni rientrano anche Cagliaffa e Spada. Casarano riparte col bis di Denuzzo. Il successo del sindaco uscente permette di avere il quadro completo sul prossimo consiglio comunale, che si insedierà nei prossimi giorni. 4 posti per Fratelli d'Italia e la lista Denuzzo, in opposizione tutti gli sfidanti del primo cittadino. Rielezione di De Donno a Tricase. Dopo l'esito del ballottaggio e la riconferma dell'uscente, si compongono così le caselle del futuro assise con le 3 liste del sindaco che riescono a eleggere i propri candidati, 4 degli antagonisti a Palazzo Gallone, 3 banchi dell'opposizione. Si apre il terzo mandato di Antonio Cavallo, varata la giunta, De Vitis vice sindaco, il sindaco presenta il nuovo esecutivo dopo la corsa in solitaria alle ultime amministrative. A completare l'elenco degli assessori Pamela Daniele, Angela Rita Bruno e Claudio Sparacio. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
5: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
4: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
5: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
6: Tutti i martedì e i giovedì.
7: Sì!
6: Zero Noia con Max Battaglia.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, e Milissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
4: Amo chi sa ripartire da zero.

0: Dimmelo tu, Lorenzo Salvetti, un bel giovane, bello, con la voce, con una voce inconfondibile e che sta, insomma, si sta facendo strada, perché no? E noi andiamo avanti perché Skylab non è solamente musica, ma noi vi vogliamo fare anche muovere, quando, l'importante è che non lo fate in macchina, se siete in macchina lì concentratevi, ma a casa, ve la volete ballare una bella baciata, perché
1: ma
0: no?
1: Mi si tu hai là.
0: Ebbene sì, noi vi vediamo, che state iniziando a muovere la

Baciata, noi lo sappiamo, che voi state ballando a casa ed è così. Beh, diciamo che ultimamente i balli latini stanno un po' spopolando, tanti, magari in alternativa, che ne so, tipo alla classica palestra o al, che ne so, qualcosa che si fa d'inverno, preferiscono andare a prendere lezioni di balli caraibici latini, la baciata, la salsa, e sono anche movimenti abbastanza complicati, ma che una volta che entrano insomma in testa, quelli sono, e sono balli molto sensuali anche, quindi se bisogna anche trovare un po' anche il partner, quello giusto, un po' una provocazione, ma anche un invito insomma ad avvicinarsi a questo splendido mondo che è il Latin e caraibici. Andiamo ancora avanti, così, anzi facciamoci un altro ballo, così come dice Fred De Palma, un altro ballo. Questo è lo 09 328 55 92 700.

State ascoltando Zero Noia, il programma tutto da scoprire, ma che di certo non vi farà annoiare. They say an end can be a start.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 in punto.
0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: Capito questa piazza!
4: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
5: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Tutti i martedì e i giovedì.
2: Sì!
1: Zero Noia con Max Battaglia.

18 e 5 minuti, siamo entrati nella seconda ora Zero Noia e quindi stiamo andando alla grande, che poi il tempo passa, quando siamo in vostra compagnia, sì, passa, perché poi leggendo i vostri messaggi, le vostre richieste, insomma, è tutto fila, insomma, alla grande, questo ci fa tanto piacere. Sarò con voi ancora fino alle 19, quindi un'altra oretta con le vostre canzoni, mi raccomando, 328 55 92 714. E quindi a proposito, insomma, di cose, no? Che iniziamo a fare con l'ingresso, diciamo, dell'estate, ci sono anche, perché no, i corsi di yoga. Avete preso in considerazione, insomma, questa? Sì, perché leggevo proprio prima che ci sono proprio dei veri e propri corsi, delle situazioni, insomma, che vi fanno entrare in questo mondo particolare, perché no, misterioso. Quindi raccontatemi anche voi se ci sono delle alternative alla solita palestra, insomma, che e possiamo magari suggerire anche ai nostri radioascoltatori. Andiamo ancora avanti, Berlino, Ernia, qui su Skylab, questo è lo Zero Noia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
2: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
2: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
4: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
5: Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
6: State ascoltando Zero Noia, il programma tutto da scoprire, ma che di certo non vi farà annoiare.

0: tutti i martedì e i giovedì.
1: Si può fare
0: Zero Noia con Max Battaglia.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Amo chi sa ripartire da zero. Zero noia con Max Battaglia.
2: Don't worry, don't worry.
3: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, ai Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
4: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
5: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Pressioni per far togliere la concessione del lido all'ex marito che non paga gli alimenti, indagata l'assessora regionale Starace. La donna è accusata di concussione insieme al sindaco di Vieste e un dirigente comunale. Una ripicca contro l'uomo, ma la registrazione fatta da un altro assessore avrebbe fatto emergere il piano. La regione dice: stiamo valutando. Niente borsa di studio all'imputata per mafia. Il policlinico di Bari licenzia l'ex consigliera comunale Mari Lorusso. Non avrebbe potuto partecipare alla procedura selettiva per la borsa di studio in quanto ha presentato una dichiarazione rituale che ne avrebbe dovuto comportare l'esclusione. Brogli elettorali a Taranto. Gli interrogatori di De Palma e Di Cui hanno sbagliato gli scrutatori. La difesa del consigliere regionale e del parlamentare di Forza Italia. La procura ha chiesto il loro rinvio a giudizio insieme ad altre tre persone. Altri due vanno verso l'archiviazione. Monopoli Fasano, il primo ricovero, ma l'ospedale apre a metà, attivati solo 140 dei 299 posti, traslocano tutti i reparti del vecchio San Giacomo che resta aperto, ma per il potenziamento previsto dal progetto serviranno assunzioni di medici e infermieri. Bari, al quartiere San Paolo, sgomberata la casa popolare del colonnello del clan Strisciuglio. In via Candura le forze dell'ordine hanno liberato l'immobile occupato dalla moglie di Alessandro Ruta, attualmente in carcere per mafia. Foggia, caos in consiglio comunale, la sindaca Maria Aida Episcopo si dimette, le carte sono state protocollate, ieri la prima cittadina aveva revocato le nomine ad assessori per Lorenzo Frattarolo e Daniela Patano. Bari, lo stadio San Nicola, Altamura continua ad essere solo un piano B, proseguono i contatti tra comune e club per chiudere entro il 16 giugno, valutata l'ipotesi trasferimento al Tonino d'Angelo, ma l'obiettivo resta giocare al San Nicola anche nella stagione 2026-2027. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

Eh beh, quante volte lo diciamo, no? Già la vita è complicata, ci manchi solo te. Ci è capitato, va bene. 18:36 minuti, questo è lo Zero Noia. Max Battaglia con voi fino alle 19. Il prossimo brano è per un'amica, si chiama Stella, lei ci ascolta da Gallipoli e questo è un brano della bravissima cantante Céline Dion. Mi raccomando, fatelo anche voi, 328 55 92 714 per le vostre richieste musicali e noi ci godiamo questo bel brano. Zero Noia sarà con voi almeno fino alle 19.

0: tutti i martedì e i giovedì
1: si può fare
0: Zero Noia con Max Battaglia.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Baby, quanto...

18:48, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma qualche altra emozione in musica ve la vogliamo regalare, perché no? Perché questo è lo Zero Noia e ci sarò il martedì e il giovedì sempre ad esaudire i vostri desideri musicali. Bene, il prossimo Travis Sing qui su Skylab, ce lo ascoltiamo e poi ci risentiamo per i saluti finali.

Bene, bene, bene. Pronto come va? The Colors qui su Skylab. Bene, io vi do appuntamento a questo punto al prossimo giorno di programmazione, che sicuramente sarà giovedì, e quindi perché no? Facciamo così. Vi auguro un buon proseguimento di settimana, perché questo ci vuole, e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, vi lascio con All Night in Maroon 5 qui su Skylab.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia, e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo, e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 19 e un minuto. Radio
2: Scala. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Skylab Collection, la compilation privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Radio Skylab.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Ogni canzone è un successo della tua vita. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: italiana.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
4: Punto di contatto. Skylab News.
5: 30 anni fa, il 9 giugno del 1996, dal capo di Leuca prendeva forma un'idea semplice e coraggiosa: raccontare questa terra con gli occhi di chi la vive davvero. Nasceva così il Gallo, il primo free press d'Italia, distribuito gratuitamente quando ancora sembrava impossibile immaginare un giornale libero da padroni, distante dalle convenienze e vicino alle persone. Da allora, settimana dopo settimana, una provincia intera ha trovato uno spazio in cui riconoscersi. Le storie dei paesi, le battaglie silenziose, i volti dimenticati, le speranze ostinate di chi spesso restava ai margini delle cronache hanno avuto finalmente cittadinanza. Il Salento ha smesso di essere raccontato soltanto attraverso il dolore, la cronaca nera, le emergenze. Ha potuto mostrarsi per ciò che è davvero: una comunità viva, complessa, generosa, capace di custodire dignità e bellezza anche nei giorni più difficili. Per tanti salentini il Gallo è diventato un appuntamento atteso nel fine settimana, quasi una presenza familiare. Mai un numero saltato, mai venuta meno la volontà di esserci. E in questi 30 anni è rimasto intatto lo spirito originario del giornale: leggero nello stile, fermo nei principi, libero nella voce. Oggi questo anniversario porta con sé emozione, gratitudine e responsabilità. Gratitudine verso i lettori, verso chi ha creduto in questa avventura sin dal primo giorno, verso chi continua a scegliere le nostre pagine per sentirsi parte di una storia comune. Il prossimo numero del Gallo, in edizione cartacea, arriverà con una veste grafica completamente rinnovata. Nuovo sarà nei prossimi giorni anche il sito internet. Un passo in avanti che guarda al futuro con entusiasmo e rispetto per il cammino compiuto. 30 anni rappresentano una soglia importante e il desiderio resta lo stesso di quel giugno del 1996: continuare a raccontare questa terra con libertà, onestà e amore. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Ok,
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.

0: buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
3: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50 anni di Skylab.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Skylab. Ogni giornata ha un gusto.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: Radio Skylab, più la senti, più...

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
5: Punto di contatto.
6: Skylab News.
7: Ben trovati con l'informazione in studio Paolo Franza. Vieta al figlio cattive compagnie, quindicenne aggredisce la madre con sedia e grucce. Un lungo incubo di violenze su Prusi culminato nell'aggressione di ieri pomeriggio. La donna, che di notte per paura dormiva con la porta chiusa, è stata costretta a fuggire in strada con l'altra figlia minorenne per chiedere l'intervento della polizia. Notte infernale a ridosso della provinciale, le fiamme minacciano un distributore, oltre 500 ulivi distrutti in un rogo spaventoso sulla maglia Colepasso. Ore di super lavoro per i vigili del fuoco, protezione civile e volontari per evitare che l'incendio raggiungesse anche l'impianto di carburante. Chiamato per lavori di manutenzione alla piscina, abusa della proprietaria, condannato. L'episodio risale al 12 novembre del 2025 e costò l'arresto ai domiciliari dell'uomo su ordinanza del GIP Zizzari. Oggi la sentenza del processo abbreviato, 5 anni di reclusione. Ai domiciliari per maltrattamenti e lesioni, raggiunge la moglie e i figli, condannato per evasione. Il 27enne, arrestato nel giugno del 2025, è stato assolto dall'accusa principale. Il Tribunale di Lecce gli ha inflitto un anno e 4 mesi di reclusione e torna in libertà. Giunta Fasano con Coppola, anche oltre Marini e Faenza, asse Russo Guglielmetti, in attesa della proclamazione dei consiglieri eletti, nuova ipotesi per la futura composizione della squadra di governo di Fasano. Minutello sceglierà se restare alla direzione STP o entrare in consiglio. Tra le opzioni rientrano anche Cagliaffa e Spada. Casarano riparte col bis di Denuzzo. Il successo del sindaco uscente permette di avere il quadro completo sul prossimo consiglio comunale, che si insedierà nei prossimi giorni. 4 posti per Fratelli d'Italia e la lista Denuzzo, in opposizione tutti gli sfidanti del primo cittadino. Rielezione di De Donno a Tricase. Dopo l'esito del ballottaggio e la riconferma dell'uscente, si compongono così le caselle del futuro Assise, con le 3 liste del sindaco che riescono a eleggere i propri candidati, 4 degli antagonisti a Palazzo Gallone, 3 banchi dell'opposizione. Si apre il terzo mandato di Antonio Cavallo, varata la giunta, De Vitis vice sindaco. Il sindaco presenta il nuovo esecutivo dopo la corsa in solitaria alle ultime amministrative. A completare l'elenco degli assessori Pamela Daniele, Angela Rita Bruno e Claudio Sparacio. È tutto, a più tardi.
5: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
8: Il disco lancio della settimana.
9: Vedi quanto...

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21:02.
2: Radio Scala. Dici che

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

dai grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: buon vento!
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
3: Punto di contatto. Skylab EOS.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Pressioni per far togliere la concessione del lido all'ex marito che non paga gli alimenti, indagata l'assessora regionale Starace. La donna è accusata di concussione insieme al sindaco di Vieste e un dirigente comunale. Una ripicca contro l'uomo, ma la registrazione fatta da un altro assessore avrebbe fatto emergere il piano. La regione dice: stiamo valutando. Niente borsa di studio all'imputata per mafia. Il Policlinico di Bari licenzia l'ex consigliera comunale Mari Lorusso. Non avrebbe potuto partecipare alla procedura selettiva per la borsa di studio in quanto ha presentato una dichiarazione irrituale che ne avrebbe dovuto comportare l'esclusione. Brogli elettorali a Taranto. Gli interrogatori di De Palma e di Cui hanno sbagliato gli scrutatori. La difesa del consigliere regionale e del parlamentare di Forza Italia. La procura ha chiesto il loro rinvio a giudizio insieme ad altre tre persone. Altri due vanno verso l'archiviazione. Monopoli Fasano, il primo ricovero, ma l'ospedale apre a metà, attivati solo 140 dei 299 posti, traslocano tutti i reparti del vecchio San Giacomo che resta aperto, ma per il potenziamento previsto dal progetto serviranno assunzioni di medici e infermieri. Bari, al quartiere San Paolo, sgomberata la casa popolare del colonnello del clan Strisciuglio. In via Candura le forze dell'ordine hanno liberato l'immobile occupato dalla moglie di Alessandro Ruta, attualmente in carcere per mafia. Foggia, caos in consiglio comunale, la sindaca Maria Ida Episcopo si dimette, le carte sono state protocollate, ieri la prima cittadina aveva revocato le nomine ad assessori per Lorenzo Frattarolo e Daniela Patano. Bari, lo stadio San Nicola, Altamura continua ad essere solo un piano B, proseguono i contatti tra comune e club per chiudere entro il 16 giugno, valutata l'ipotesi trasferimento al Tonino d'Angelo, ma l'obiettivo resta giocare al San Nicola anche nella stagione 2026-2027. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
2: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335 827 5611 oppure 393 333-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
0: Finalmente una radio diversa. Radio Skylab.

0: da poco questa piazza esplode.
1: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni. Stare con te.

0: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Entra in me come svaniscono gli aerei.

0: cosa.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Sono le 22:01.

0: Luca.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
4: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspetta. Mi fischia nell'orecchio, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

Ne già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23:01.

Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: fretta di una foto.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: snake. Chibaba man, Latino gang, Tiger.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Skylab, più la senti, più ti piace.

Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

riuscendo a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: te.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
0: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: È l'una in punto.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm in love.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sono le 2 in punto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.